0: Spada. Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Produa more music. Way back.